0: Kiwanuka è il classico esempio di un artista che comincia da una parte e va a finire davvero in un altro modo inesplorato. Lui era un appassionato di hip hop, gli piaceva tantissimo la musica rap e avrebbe voluto fare il turnista suonando per rapper britannici, ma poi lui era molto molto insicuro, non voleva far ascoltare la sua voce e invece un produttore, Paul Butler, ebbe una illuminazione sentendolo cantare tra una pausa e l'altra e lo portò in un contesto, diciamo così, magico nella sua casa sull'isola di Wight, perché voleva catturare l'essenza di questo cantante. Fece registrare diverse sessioni, era il 2012 e il tutto poi confluì in un album davvero stupendo intitolato Home Again, dal quale proprio abbiamo tratto questa canzone del 2012. Era Michael Kiwanuka.
1: A proposito di sound di Soul Collection, ci siamo ritrovati soprattutto negli ultimi periodi ad ascoltare con grande attenzione quello che arriva dalla scena inglese della musica appunto black, comunque R&B, e oltre a Michael Kiwanuka anche i Jungle hanno un ruolo importante, e tra l'altro questa settimana festeggiamo uno di loro, Tom McFarland, che è stato anche di recente al numero uno della nostra classifica in collaborazione con Jordan Rakai, ma lui significa in modo particolare i Jungle. Jungle formati insieme a Josh Lloyd Watson e alla voce di Lydia Kitto, hanno avuto un grandissimo successo con il loro album Volcano e con la hit che abbiamo suonato tantissimo qui da noi, Back on 74. Sono ritornati proprio ultimamente con un nuovo singolo, speriamo che appunto, anzi senza speriamo, uscirà un album il 14 agosto, si chiamerà Sunshine, una canzone da ascoltare con giù i finestrini mentre si viaggia in macchina e va cantata a squarciagola da una buona speranza. I Jungle con Carry On.

0: Segnatevi questa data, 15 novembre al forum di Assago. Ci saranno i Jungle, ovviamente con tutto il loro repertorio e soprattutto con questo nuovo singolo Carry On.
1: Prima abbiamo parlato di Usher ascoltando il nuovo singolo di Kehlani. Usher che andrà in tournée in tutta l'America con un tour veramente si preannuncia leggendario, perché insieme a lui sul palco ci sarà Chris Brown, che proprio in questi giorni ha ufficializzato la data di uscita del suo nuovo album, che sarà l'8 di maggio. La nuova canzone di Chris Brown, che si intitola Obvious.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Avevo preso parte al provino per King Kong, dove mi venne detto che ero troppo brutta per la parte. Per me fu un momento davvero cruciale. Quel semplice commento sprezzante avrebbe potuto far deragliare i miei sogni di diventare attrice. Presi un lungo respiro e dissi: «Mi spiace che tu pensi che io sia troppo brutta per il tuo film, ma la tua è solo un'opinione in un mare che ne contiene centinaia. E ora mi cercherò una corrente più gentile». Queste sono le parole di chi non ha mollato. E anzi, ce l'ha fatta alla grande. Meryl Streep.

ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend, tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il fenomeno dello Swatch nasce nel 1983 come secondo orologio, per distinguersi da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Beautiful Music.
1: Once upon a time, there was a little girl.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.
1: The time has come when we may return to the hills, the mills and search for a thing we call fun.

0: Full Music.
1: Spot.
0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e store personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
3: E 5 minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.